Fava. Tu che amoga coś. Kuch bhi baat ho jai. Aaiye aur kahi. Aap kyun usko pakad lete ho? Koi baat thehrti nahi hai. Chali jati hai. Aap kyun pakad lete ho? To kal se roz